Mama gama bada mama gama gari sa. Mama gama bada mama gama gari gari gari sa. Sani da mama bada gama gari sa. Dere sare gari sa ni ni ni na bada gama gari sa. Dere sare gari sa mangari sa bada gari.